Che posto pazzesco che è questo, che assurdo complesso di cose, se un extraterrestre assistesse a queste schermaglie amorose, non ritornerebbe più indietro di mille anni luce o di un metro. Noi siamo gli umani e siamo i suoi strani, ci piace cacciarci nei grandi casini.

E io non riesco a stare mai fermo, e io non riesco a stare mai calmo. Questa musica che sento dentro suona sempre, non mi lascia scampo. La vita comoda non fa per noi, che siamo nati con il ritmo addosso, che abbiamo il sangue come il mare mosso, e ci sciogliamo come il sale grosso. Quando

Al cuore grande ci innamoriamo come dei magneti e gravitiamo come dei pianeti in una danza celeste che fa girare la testa, sbagliati, disorientati dal giorno che ci hanno gettati su questa terra dove si consuma la nostra vita breve come schiena.